Sonata per pianoforte, flauto di Noicom, pianoforte Rosana Lanzelotti, flauto Ricardo Canji. Às 8 horas e 28 minutos.